0: Sono le 2:03.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.

0: Sono le 3:01.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door,

Sono le 4 e 0 minuti. RPR 102 e 104. La notte.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

bere, a passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confondono.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 7:00.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele intanto il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'adesione dell'Italia a Safe agita la maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo nato per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine e a tassi agevolati da spendere, per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza del governo. In serata, poi, il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, ha così spiegato Tajani, che la decisione deve essere presa dal Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E ora il calcio. L'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: La musica continua.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: lì.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Radio Parma, 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

0: esatta è offerta da
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi aerei hanno preso di mira numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti ai gruppi ritenuti filo iraniani nell'Iraq orientale. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz. Lo rivela il Wall Street Journal.
4: E il presidente americano Donald Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky alla Casa Bianca. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, aggiungendo che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto il Senato americano ha votato a favore dell'avanzamento del disegno di legge per imporre ulteriori sanzioni alla Russia, le prime con l'approvazione del presidente Trump.
5: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
4: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
5: Tornano i giorni roventi per la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda.
4: Calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia chiamata a risollevare la nazionale sarà presentata oggi alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato un responsabile delle giovanili azzurre.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Ciao, pronta per le vacanze?
3: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
4: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
3: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
4: Farmacia Stadio Tardini.
3: La tua salute, anche in vacanza.
5: Sono le 9:00.
6: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le basi nel paese. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto ieri dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz.
7: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato la prima ministra giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
8: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultra ventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e 2 gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
7: È scattato ieri il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
8: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva, e quanto hanno deciso e comunicato ieri i rappresentanti sindacali di Fiume Wilm al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
7: Calcio: l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Il 25 settembre Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia.
8: Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Fra qualche istante, con voi Andrea Gatti.
9: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
11: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
12: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
13: Ma buongiorno, 210° giorno dell'anno, giusto? 210, perfetto, 31esima settimana e 29 di luglio, 5 in questo istante, i minuti oltre le 9. E allora eccoci qua per questo nuovo giorno, vediamo un po' di accompagnarvi in questa estate 2026 che continua anche da calendario, non solo da temperature. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come ogni giorno apriamo insieme il nostro cassetto dove troviamo tante cose: musica, viaggi, fantasia, storia, sport, arte e anche ricordi, perché no? Partiamo da un mondo popolato da hobbit, elfi, nani e stregoni. Era proprio il 29 luglio del 54 quando uno scrittore inglese di nome Tolkien pubblicava Il Signore degli Anelli. Ecco, ricordiamo che la Terra di Mezzo è entrata nell'immaginario di milioni di persone, il piccolo Frodo ha dimostrato che a volte anche i più piccoli possono compiere le imprese più grandi, ricordiamoci di questo. E poi ricordiamoci la saga che immagino vi sia capitato di vedere in uno dei vari capitoli. Bene, detto questo, facciamo un salto nella storia italiana. Perché? Perché il 29 luglio del 76 arriva una svolta importante. Come mai? Perché la prima donna viene eletta ministro della Repubblica Italiana. Si chiamava Tina Anselmi, è un momento che ha aperto una strada nuova e ancora oggi rappresenta una pietra miliare per il nostro paese. Prima donna ministro. Facciamo anche gli auguri a un gigante nel vero senso della parola. Compie gli anni oggi un signore, se siete stati amanti della pallavolo, in particolare nei fasti anni straordinari, ricorderete anche questo signore. Zorro compie 61 anni, si chiama Andrea Zorzi, ex pallavolista 2,05 metri, attualmente è un commentatore televisivo con la nazionale, ha vinto i mondiali del 1990 e del 1994, 3 edizioni della World League e una medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atlanta 96. Ha fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni, la ricordiamo anche perché di cui poi si dipana la storia degli stadio con il pezzo che si chiama proprio così, generazione di fenomeni, ovvero di quella nazionale italiana di pallavolo che ha vinto tantissimo negli anni 90. Perché è vicino a noi? Beh, perché ha giocato proprio nella nostra squadra, nella nostra città, Parma, poi ha giocato a Padova, Milano, Treviso, Macerata, vincendo anche 2 scudetti e 2 edizioni della Coppa Italia. Siamo particolarmente vicini a Zorro, Andrea Zorzi, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti gli altri hanno seguito uno tra tanti, per citarne uno su tutti, Andrea Gianni, giusto? Il 29 luglio ci ricorda anche un genio assoluto dell'arte. Nel 1890 ci lasciava Vincent van Gogh, artista straordinario, non vi devo dire nulla, immagino avrete impresso i colori nella vostra mente. In vita non conobbe il successo che meritava, ma che oggi è considerato uno dei più grandi pittori di tutti i tempi. Tra l'altro le sue opere continuano a emozionare dovunque, dimostra il talento vero, spesso che riesce a vincere nel tempo, ci sta solo l'amarezza per non aver visto il successo in vita, anzi una vita fatta di stenti. Ci lasciava oggi 136 anni fa. È inarrivabile esempio di genio artistico folle e incompreso, con dei capolavori insuperabili quali Campo di grano, uno tra i più che si ricordano più facilmente, tra i più famosi. C'è anche un bellissimo Volo dei corvi, Notte stellata, e così l'inizio dell'arte moderna. Lavorò come apprendista, vendeva riproduzioni di opere d'arte, poi venne licenziato, iniziò gli studi teologici, finì a fare il predicatore tra i minatori, ma fu allontanato perché aveva questo fanatismo religioso. Nell'85 poi realizza la prima grande opera, I mangiatori di patate, dove celebrava il lavoro unimile dei contadini. È stato una fonte di ispirazione per le correnti pittoriche del XX secolo, su tutti l'espressionismo, e quindi lasciò diverse opere battute poi all'asta con cifre altissime, tipo Autoritratto senza barba, venduto, pensate, per 71,5 milioni di dollari, oltretutto nel 98 a New York, oppure Autoritratto con orecchio bendato, ceduto nel 90 per 90 milioni di dollari. Vi basta? Beh, naturalmente la musica non può mancare, anche oggi vi accompagnerò e vi farò ascoltare quattro grandi canzoni, tutte accomunate da una curiosità. Sono uscite proprio il 29 luglio, ma in anni diversi. Alcune sono entrate in classifica, altre proprio sono state date in pasto al mercato quando i dischi si compravano. Quali saranno? Lo scoprirete soltanto rimanendo in mia compagnia, quindi... Volume alto, buon tuffo in piscina ci sta, stanno aprendo in tante, mettetevi comodi, iniziamo questa nuova giornata insieme. Fra poco collegamento con Gazzetta di Parma.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Pietro Amendola con noi dalla redazione di Gazzettadiparma.it. Buongiorno Pietro, eccoti qua.
3: Ai radioascoltatori, partiamo da una notizia, insomma, che è molto curiosa, legata un po' ai furti della stagione estiva. Sappiamo che l'estate è un po' la stagione dei furti, ma ad andare per la maggiore, a quanto pare, è un bene insospettabile. Sono tantissimi infatti i furti di bidoncini grigi dell'indifferenziato, perché vengono rubati, a quanto pare, per non pagare la tassa della Tari. Questa è l'inchiesta che abbiamo fatto anche appunto sul giornale di oggi. Ma se l'utente appunto fa la segnalazione a IREN dell'avvenuto furto, i furbetti di rifiuti, come li abbiamo chiamati nel pezzo, non riescono poi a farla franca, quindi diciamo che sono importanti le segnalazioni anche su questi eventi legati ai furti dei bidoncini grigi dell'indifferenziato. Poi parliamo anche di cronaca giudiziaria, del caso del cittadino indiano Baldev Rai, che a Polesine è accusato della morte, insomma, dell'uccisione della madre il 4 agosto 2025, accusato di morte in conseguenza ai maltrattamenti. Secondo il PM la donna è morta perché lui non chiamò appunto i soccorsi in quel caso nell'agosto del 2025 a Polesine. Poi parliamo di una notizia di questa mattina, di un infortunio per un operaio a Salabaganza. Intorno alle 6 un uomo, un 23enne, si è procurato accidentalmente un taglio al polso mentre utilizzava un seghetto per alcune mansioni lavorative. Ha riportato delle ferite giudicate di media gravità, quindi insomma non gravissime, ed è stato dunque soccorso poi dagli operatori sanitari, trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Parma e poi proseguire le cure della ferita. Parliamo anche di cinema, perché in questi giorni insomma i cinema anche a Parma si stanno riempiendo per il nuovo film di Christopher Nolan, L'Odissea. Abbiamo fatto un'inchiesta su questo insomma ritorno al cinema anche d'estate. Era già successo 3 anni fa, ricorderete, con Oppenheimer e Barbie, altri due film molto importanti insomma che chiamarono tanti spettatori. Sta succedendo la stessa cosa anche nei cinema parmigiani, ne parliamo appunto nel giornale di oggi con l'inchiesta sul film di Nolan al cinema. E poi invece lo sport, il calcio, con l'intervista a Mandela Keita, appunto il giocatore del Parma, che è la terza stagione in Serie A con i crociati, un crescendo di prestazioni per il giocatore belga, che ha parlato appunto ai nostri microfoni dicendo, e parlando specialmente di Carlos Cuesta, dicendo che il mister lo ha aiutato in tanti dettagli e grazie a questi dettagli è cresciuto. Ho fatto un bel passo avanti, ma ho ancora tanto da fare, posso e devo migliorare ancora. Questo l'augurio ovviamente del centrocampista del Parma. Con questo è tutto, un saluto e al prossimo appuntamento.
2: Grazie Pietro, ci ritroviamo in studio 11:45.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci qua, continuiamo con la musica, le ultime uscite italiane. Tra queste c'è questo, You and Me, targato Biagio Antonacci.

0: Yeah. Un grosso bacio e un grosso saluto da Biagio Antonacci, sempre qui a Radio Parma.
1: La radio che vive con te.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Beh, che energia, a distanza di 41 anni, pensate questa canzone. Ecco, se siete tanti degli anni 60, 70 e andavate indietro di 40 anni, beh, insomma, il salto era davvero enorme tra generi musicali. Qua possiamo dire che potrebbe essere in questo settore, in modo particolare latinoamericano, anche una canzone uscita ieri, perché no? Gloria Estefan con una di quelle canzoni che hanno questo superpotere, no? Appena parte ci si comincia a muovere da soli, praticamente è impossibile restare fermi. E visto che ormai il clima è diventato decisamente caraibico, continuiamo questo nostro viaggio senza nemmeno prendere l'aereo, attenzione, importante, dalla travolgente Miami degli anni 80, in questo caso Conga con Porto Rico, dove nel 2017 due artisti hanno fatto ballare il mondo intero. Una canzone che sta per arrivare è stata ascoltata miliardi e miliardi di volte, pensate un po', ha fatto cantare anche chi lo spagnolo non lo parlava, e diciamolo, è stata la colonna sonora di un numero infinito di estati, tanto da farcela ricordare anche nell'estate 2026. Alzate il volume, preparatevi a canticchiarla, Luis Fonsi, Daddy Yankee con questa Despacito.

Beh, insieme a Fonsi, a Yankee, c'è anche Justin Bieber. È cresciuto pure lui da ragazzo rinchiuso in quella che è una gara.

aprirsi veramente all'intero pianeta. Despacito era il 2017, ma anche in Italia ci sono delle canzoni estive, attenzione, una ce l'ascoltiamo, anzi un paio, poi cominceremo a proporvi quelle quattro canzoni delle quali vi parlavo all'inizio. Due pezzi quindi in sequenza, primo questo.

Roma, Bangkok con Baby K insieme a Giusy Ferreri. Giusy Ferreri, facciamo questo piccolo anello di associazione con il prossimo pezzo e anche tra le interpreti insieme alla produzione di due produttori italiani, Takagi e Ketra, insieme a Sean Kingston. La ricordate?

0: capoeira.
1: Amore, capoeira, eccoci qua, quattro canzoni che hanno molto a che dividere con la data di oggi, 29 luglio, perché alcune sono entrate in classifica, alcune venivano pubblicate. Partiamo da queste ultime. Lucio Dalla e Francesco De Gregori pubblicavano un album e davano via il celebre tour Banana Republic. È un evento storico che portò per la prima volta la canzone d'autore italiana dentro i grandi stadi. Il tour partiva a giugno del 79 da Savona, ha radunato decine di migliaia di spettatori a sera, fino a 50.000 allo stadio comunale di Torino, e il disco è un album dal vivo con pezzi tra l'altro inediti di studio, come la canzone che interpreta anche il titolo dell'album e viene così intitolata, cosiddetta title track. E poi c'era anche Ma come fanno i marinai, ve la ricordate? È proprio quella. Ha rivoluzionato la musica dal vivo in Italia, inventando i concerti di massa negli stadi, in questo caso con Banana Republic, ricordiamo, canzone tipo Gelata al limone, Santa Lucia, Quattro cani, Addio a Napoli e Ma come fanno i marinai. Questa era quella che la chiudeva. E poi c'era questa che, come vi dicevo, intitolava tutto l'intero album, uscito proprio oggi del 1979. Due grandi artisti, uno ci manca veramente tantissimo, Lucio Dalla, insieme a De Gregori, insieme sul palco, tutto quanto l'album dal vivo. Cominciamo proprio con questa, Banana Republic.

0: 29 luglio in rotazione, una canzone che entrava proprio oggi che ascolterete dopo la pubblicità.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Ed eccola qua, Baila Morena, in realtà entrava in rotazione il 22 giugno del 2001, ma era proprio oggi che il pezzo cominciava a girare alla grande. Pubblicava questa Baila Sexy Thing, il primo estratto dall'album Shake. C'è, che dire, produzione di Corrado Rustici, dello stesso Zucchero. C'è una piccola curiosità: il verso che devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla è in realtà una citazione dal prologo di Così parlò Zarathustra di Friedrich Nietzsche, tanto per capirci, non è il suo testo, è una citazione appunto. Continuiamo con la seconda parte delle canzoni, quindi ne ho proposto 4, 2 le abbiamo passate, Banana Republic con Dalle De Gregori, abbiamo passato Baila Sexy Thing di Zucchero e in questo caso in vetta alla Hit Parade del 1984 compariva questa proprio il 29 luglio di quell'anno. Gianna Nannini, il pezzo l'avete già riconosciuto, suppongo, Foto romanza.
1: Se la si

E così concludiamo questo poker di canzoni che hanno a che vedere tutto molto con il 29 luglio di vari anni, perché no, dal 79 di Dalla e De Gregori, al 2001 di Zucchero, al 1984 di Gianna Nannini, al 2014. Che cosa è successo nel 2014? Che il pezzo che ascolteremo fra poco usciva nel 2014 e diventò appunto il pezzo numero uno per quello che riguarda la classifica di quel tempo. Usciva il 6 maggio in realtà del 14, Francesco Renga, si chiama Il mio giorno più bello nel mondo.

Dopo queste quattro canzoni tutte italiane, un pezzo per arrivare alle notizie locali grazie alla redazione di 12 TV Parma. Fra poco alle 10.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 10 e 0 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. I lavori pubblici in primo piano perché si sono conclusi gli interventi di ristrutturazione al Palasport di Via Pelli con una cifra complessiva di oltre 6 milioni di euro con fondi PNRR. Ad ottobre il restyling della facciata. Il Club Italia di pallavolo femminile, formazione giovanile della Federvolley composta da atlete tra i 16 e i 18 anni, disputerà le partite casalinghe nel palazzetto cittadino a partire dalla prossima stagione sportiva di Serie A2. La cronaca, indagini in corso da parte dei carabinieri sull'assalto nella notte tra lunedì e martedì ad una sala scommesse di Castel Guelfo lungo via Emilia. I banditi hanno usato un trattore come ariete per sfondare la vetrina, completamente distrutto l'ingresso. I ladri si sono diretti allo sportello bancomat che si trovava in una delle sale, lo hanno agganciato con delle funi e trascinato all'esterno nell'area parcheggio, ma dopo la spaccata è partito l'allarme antirapina che ha messo in fuga la banda di ladri. L'economia, la regione Emilia-Romagna interviene a sostegno delle aziende agricole messe a dura prova dall'eccezionale andamento climatico del 2026 con un'integrazione straordinaria delle assegnazioni di gasolio agricolo agevolato che potrà arrivare fino al 50% del quantitativo annuale già autorizzato. Obiettivo: consentire alle imprese di proseguire le attività produttive fino alla fine dell'anno. A proposito di meteo, cielo sereno poco nuvoloso nel Parmense, oggi massime a 37 gradi, domani a 38, per il momento senza grossi tassi d'umidità e senza notti tropicali, colonnina con picchi però a 39-40 gradi venerdì e sabato. Parliamo anche di trasporti. In arrivo modifica alla circolazione sulla linea Brescia-Parma per lavori di manutenzione infrastrutturale. Sarà necessario sospendere la circolazione fra San Zeno e Montirone da mezzanotte e mezza di venerdì 7 alle 4:30 di martedì 11 agosto. Il dettaglio delle modifiche ai treni disponibile nelle stazioni sul sito e sull'app di Trenord. In chiusura allo sport, il calcio, il Parma si allena nel ritiro di Pinzolo, domani l'amichevole con l'Arezzo, ma il mercato a tenere banco, la Juventus prova l'affondo per Suzuki, mentre i crociati, dopo aver preso il classe 2007 Ousmane Diallo della Borussia Dortmund, puntano forte sul 23enne argentino David Romero del Tigre, offerta già presentata ad oltre 10 milioni di euro. Benedigia che intanto ufficiale al Kasım Pasha in Turchia. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa su Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
3: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
5: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Ecco, c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda la risoluzione cold case. Alcuni ricorderanno del 2013 da Pinerolo. I carabinieri di Pinerolo in provincia di Torino hanno arrestato due persone ritenute responsabili dell'uccisione del barista Giovanni Bruno in una rapina di 13 anni fa. Si tratta di un 79enne sardo e di un 53enne torinese. Morta 8 anni fa, la terza persona è sospettata dell'omicidio. Ricordiamo il fatto: il 4 giugno del 2013 3 malviventi entrano nel bar tabacchi di Bruno e durante la rapina uno gli spara più volte, uccidendolo.

0: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna, tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Radio Parma, la musica che ami.

Bangkok è al centro di una storia caduta dai nostri giovanissimi connazionali che ha fatto il giro del mondo e insomma ci siamo anche un po' vergognati che siano nostri connazionali, perché è una vicenda che dovrebbe farci molto riflettere. Da noi sarebbe tutto passato, ma so ragazzi, è una semplice bravata e qualche parola di troppo, e cosa vuoi che sia. In Thailandia invece la storia ha fatto il giro del paese, è arrivata dovunque, telegiornali, ha portato a denunce, a multe e persino alle scuse ufficiali dell'ambasciata italiana. Cos'è successo? Che un gruppo di studenti italiani che stava viaggiando per studio, i cosiddetti viaggi studio in Thailandia, è entrato, ha preso la metropolitana di Bangkok e hanno cominciato a fare schiamazzi, urlare, insomma un branco di ragazzotti un po' agitati, e una passeggera ha semplicemente chiesto ai ragazzi di abbassare il tono della voce. Perché? Perché in Thailandia è estremamente irrispettoso parlare ad alta voce sui mezzi di trasporto pubblico. Cioè voi entrate nell'autobus in metropolitana e non c'è nessuno che urla come invece capita da noi, che sembra di essere al centro del mercato, ecco, della Casba. La donna ai connazionali nostri ha detto e ha chiesto: per cortesia potete abbassare la voce, e invece hanno cominciato a filmarla, a insultarla, a dirle guarda che noi portiamo qua in Thailandia i nostri soldi, e poi hanno fatto pure il video che è diventato virale. La donna ha sporto denuncia. La vicenda è arrivata fino all'ambasciata italiana, che ha presentato le proprie scuse ufficiali. I ragazzi coinvolti sono stati multati, hanno poi dovuto registrare uno a uno un video di scuse alla passeggera. Ecco, ricordiamo che quando si entra in un paese straniero non è che portiamo con noi solo le valigie, il passaporto, ma anche abbiamo le responsabilità di rispettarne le regole, la cultura, le abitudini, e quello che qualcuno potrebbe liquidare proprio con una semplice bravata o ragazzata, da altri paesi è con un comportamento così può essere gravemente offensivo, e le conseguenze sono concrete e perfino legali, cioè non vi lasciano passare niente. Il rispetto per gli altri non è un consiglio ma una regola sociale molto sentita, e questa vicenda, che è partita da una richiesta di parlare più piano, ha fatto proprio il giro del mondo. Ecco, ogni paese, ricordiamo, le proprie regole, le proprie sensibilità, e ignorarle in alcuni di questi può costare molto caro. A Singapore, per esempio, gettare una chewing gum, una gomma da masticare o una sigaretta per terra può costare multe pesantissime. Negli Emirati Arabi Uniti insultare una persona oppure fare gesti offensivi o pubblicare contenuti ritenuti diffamatori sui social può portare a procedimenti penali molto duri. In Giappone, così come in Thailandia, disturbare volutamente la quiete sui mezzi pubblici è un comportamento estremamente grave sul piano sociale, oltre quello che noi possiamo immaginare. Insomma, siamo ospiti di un altro paese, visto che stiamo partendo per le vacanze, molti di voi se ne andranno in giro, non possiamo pretendere che siano gli altri ad adattarsi alle nostre abitudini, no? Siamo noi a dover riconoscere e rispettare le loro regole. Viaggiare è un'opportunità straordinaria, ma anche delle responsabilità, ricordarsi che rappresentiamo non solo noi stessi ma anche il nostro paese. Allo stesso modo, se è giusto che noi rispettiamo le leggi, le tradizioni, la cultura dei paesi che ci ospitano, sarebbe anche carino pretendere che chi arriva da noi rispetti le regole, le istituzioni, il nostro modo di vivere. Insomma, solo così il viaggio, l'accoglienza e anche la convivenza diventano un vero scambio di civiltà e non un motivo di scontro, come invece capita da noi e in altri paesi del mondo con dei ragazzotti. Ma sono ragazzi, ecco, là non gliela racconti, tanto per capirci. Ragazzi o no, il fatto è successo il 25 luglio scorso.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Come riferisce Reuters, l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese.
3: Si tiene a Roma alla Farnesina il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati per Israele e Palestina. I lavori saranno a porte chiuse, tranne per i saluti iniziali del ministro degli esteri Antonio Tajani, che a margine della riunione incontra separatamente il ministro saudita e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese.
4: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
3: Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore. Attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. E il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda.
4: E intanto la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci o temporali. Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi prevede un livello di preallerta arancione con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi.
3: Calciomercato, la Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomuani. Accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese, con la vecchia signora il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Il Napoli invece è molto vicino a cedere Lindstrom ai tedeschi dello Schalke 04. Le trattative, stando a quanto riporta Sky Sport, sono molto avanzate.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

Ed eccoci qua, Africa 1983 fu scritta da membri che non avevano mai visitato il continente, attenzione, rischiò di non essere pubblicata ed è protagonista di una bizzarra installazione nel deserto, dei Toto, uscita nell'82 all'interno dell'album Toto 4, la traccia nasconde dei dettagli e degli aneddoti molto particolari. Jeff Porcaro, insieme a David Page, scrissero il pezzo ispirandosi solo a documentari televisivi, libri e da un'idea idealizzata del continente africano, perché nessuno di loro c'era mai stato prima. Nonostante la fama mondiale della band, Africa è stato l'unico singolo dei Toto a raggiungere la prima posizione nella classifica americana Billboard Hot 100 del 1983, insieme Quasi Scartata.

Tra l'altro, ecco, questa era una cosa carina da raccontarvi rispetto alla canzone Africa dei Toto. Poi avete ascoltato Mama insieme a Genesis, ma era giusto per raccontarvi qualcosa di particolare rispetto a quel pezzo. Nessuno ve lo ha detto, probabilmente nessuno ve lo ha raccontato, ci penso io a farlo, perché la canzone dei Toto, Africa, suonerà in Africa per l'eternità. Vi chiedete come? Perché? Ecco, chi l'avrebbe mai detto? Questo pezzo dei Toto, contenuto nel quarto album, sarebbe arrivata a diffondersi tra le dune del deserto più antico del mondo, il deserto della Namibia. Un artista tedesco-namibiano, Max Siedentopf, ha avuto l'idea di posizionare una sua installazione sonora intitolata Toto Forever, Toto per sempre. L'opera è composta da 6 speaker, 6 grossi altoparlanti, collegati a un MP3, alimentate da batteria e energia solare nel deserto della Namibia, quella non manca, che dovrebbe, mettiamo sempre il condizionale perché poi magari qualcosa si rompe, si inceppa, si inchioda, non si sa, dovrebbe riprodurre il pezzo in loop per l'eternità. In questo caso prendo queste informazioni che passa proprio dal sito di maxsiedentopf.com/toto forever, e potete visitarla anche voi, questo sito, e c'è proprio questa installazione, anche se Africa è uscita nel 92, è un pezzo ancora che rappresenta nella cultura pop e anche africana, viene usata spesso, no, per i meme, trovate addirittura intere pagine dedicate a questa canzone su Reddit, e tutto questo ha molto intrigato l'artista, e così ha deciso di rendere questo omaggio esibendo Africa in Africa, Africa in Africa, ha dichiarato in un'intervista. Quando gli hanno chiesto se l'intento fosse quello di prendere in giro la tendenza dei non africani a esotizzare il continente, l'artista ha sottolineato che ci sarebbe molto da dire sugli stereotipi occidentali, ma che, mettendoli da parte, l'obiettivo dell'installazione è guardare al lato più leggero delle cose, permettere a tutti, ci chiediamo chi, perché proprio in mezzo al deserto, di apprezzarla. Ecco, forse che gli ha rivolto la domanda si aspettava una risposta, una coscienza diversa, magari tratto in inganno dalla doppia nazionalità dell'artista, no? Nel 2016 ricordiamo che la Germania si è apprestata a riconoscere formalmente il genocidio compiuto dalle truppe tedesche tra il 1904 e il 1908 di 110.000 persone che appartenevano ai gruppi Herero e Nama della Namibia, migliaia dei quali venivano portati poi in questo deserto e lasciati da soli, immaginate un po', senza cibo e senza acqua. Ancora però nessun indennizzo, ma questa è un'altra storia. In questo caso era semplicemente per parlarvi di questa opera dell'artista namibiano tedesco che dovrebbe, ancora una volta il condizionale d'obbligo, suonare per l'eternità Toto con questo MP3 in loop. E visto che abbiamo parlato di Mama di Genesis, un'altra mama, scandita in questo caso da Gashi featuring Sting. Oh.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Avete ascoltato i...
3: No. Ga... No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti, i gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
4: E termine qua il nostro appuntamento. Questa canzone di Craig David vi porterà diritti all'informazione delle 11, quella locale. Alle 11.45 il ritorno con Pietro del collegamento con GazzettaDiParma.it. Buona seconda parte per questo mercoledì 29 luglio. Ci ritroviamo stanotte alle 22 con Occili o domani alle 9. Ciao!

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. I lavori pubblici in primo piano perché si sono conclusi gli interventi di ristrutturazione al Palasport di Via Pelli con una cifra complessiva di oltre 6 milioni di euro con fondi PNRR. Ad ottobre il restyling della facciata. Il Club Italia di pallavolo femminile, formazione giovanile della Federvolley composta da atlete tra i 16 e i 18 anni, disputerà le partite casalinghe nel palazzetto cittadino a partire dalla prossima stagione sportiva di Serie A2. La cronaca, indagini in corso da parte dei carabinieri sull'assalto nella notte tra lunedì e martedì ad una sala scommesse di Castelguelfo lungo via Emilia. I banditi hanno usato un trattore come ariete per sfondare la vetrina, completamente distrutto l'ingresso. I ladri si sono diretti allo sportello Bancomat che si trovava in una delle sale, lo hanno agganciato con delle funi e trascinato all'esterno nell'area parcheggio, ma dopo la spaccata è partito l'allarme antirapina che ha messo in fuga la banda di ladri. L'economia, la regione Emilia-Romagna interviene a sostegno delle aziende agricole messe a dura prova dall'eccezionale andamento climatico del 2026 con un'integrazione straordinaria delle assegnazioni di gasolio agricolo agevolato che potrà arrivare fino al 50% del quantitativo annuale già autorizzato. Obiettivo: consentire alle imprese di proseguire le attività produttive fino alla fine dell'anno. A proposito di meteo, cielo sereno poco nuvoloso nel Parmense, oggi massime a 37 gradi, domani a 38, per il momento senza grossi tassi d'umidità e senza notti tropicali, colonnina con picchi però a 39-40 gradi venerdì e sabato. Parliamo anche di trasporti, in arrivo modifica alla circolazione sulla linea Brescia-Parma per lavori di manutenzione infrastrutturale, sarà necessario sospendere la circolazione fra San Zeno e Montirone da mezzanotte e mezza di venerdì 7 alle 4:30 di martedì 11 agosto, il dettaglio delle modifiche ai treni disponibile nelle stazioni sul sito e sull'app di Trenord. In chiusura allo sport, il calcio, il Parma si allena nel ritiro di Pinzolo, domani l'amichevole con l'Arezzo, ma il mercato a tenere banco, la Juventus prova l'affondo per Suzuki, mentre i crociati, dopo aver preso il classe 2007 Osman Diallo della Borussia Dortmund, puntano forte sul 23enne argentino David Romero del Tigre, offerta già presentata ad oltre 10 milioni di euro. Benedigia che intanto ufficiale al Kasim Pasha in Turchia. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese, è quanto si legge sul sito di Reuters. Il petrolio è in netto rialzo dopo gli attacchi di missili iraniani contro la base americana in Giordania.
1: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13 morti, lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Secondo quanto riferito dal governo, nelle prime ore di oggi oltre 9.000 persone si trovavano nei centri di accoglienza.
2: A Gioia del Colle, in provincia di Bari, un uomo di 91 anni è stato arrestato perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l'anziano e la donna ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel corso della discussione il pensionato avrebbe afferrato un coltello per poi colpire la moglie. A evitare il peggio sarebbe stata una parente dei due. L'uomo, accusato di tentato omicidio, è agli arresti domiciliari. La moglie è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
1: La quarta ondata di calore dell'estate 2026, le cui temperature risultano essere già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni, è ormai arrivata sull'Italia. Secondo le previsioni dovrebbe essere un'ondata particolarmente intensa che farà sentire i suoi effetti su tutto il paese. Il caldo infatti raggiungerà anche le alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24 gradi sopra i 1500 metri e picchi superiori ai 38 gradi nelle pianure interne del centro-nord e fino a 40 in alcune aree del sud.
2: Beppe Grillo, in un suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
1: Tennis negli Stati Uniti. Oggi tornano in campo due italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Alexander Bukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. Domani invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina o Walton.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ribongiorno ai radioascoltatori, partiamo con questo appuntamento dalla cronaca perché ci sono novità sull'aggressione avvenuta qualche giorno fa ai danni

0: di un cinquantenne in Piazzale Maestri all'esterno di un bar. I carabinieri di Sorbolo Mezzani hanno denunciato due uomini, un cinquantenne e un quarantenne, entrambi italiani, con l'accusa di lesioni personali aggravate. Secondo le ricostruzioni, tutto avrebbe avuto origine da una banale discussione scaturita per futili motivi. Il cinquantenne, la vittima, è stata ferita gravemente e ricoverato appunto d'urgenza all'ospedale maggiore di Parma. Poi torniamo a parlare ancora di questa vicenda legata ai furti, perché appunto l'estate è una stagione ricca di furti, ma ad andare per la maggiore, lo ripetiamo, è un bene insospettabile, che sono appunto i furti di bidoncini grigi del indifferenziato, quindi legato diciamo alla spazzatura, perché vengono rubati per non pagare la Tari, appunto la tassa della Tari. Ma se l'utente fa la segnalazione, come ricordiamo appunto nel giornale di oggi anche sul sito della Gazzetta di Parma, a Iren, la segnalazione a Iren, insomma questi furbetti dei rifiuti non riescono a farla franca, quindi è importante segnalare questi eventi che stanno accadendo sempre di più, con un'estate insomma travolta, insomma invasa da questi furti di bidoncini grigi della spazzatura. Poi parliamo della cronaca giudiziaria ancora di questo cittadino indiano, Baldev Rai, che uccise la madre il 4 agosto 2025 a Polesine, accusato di morte in conseguenza ai maltrattamenti appunto che aveva subito la donna Jan Kaur. Secondo il PM, la donna è morta appunto perché lui, Baldev Rai, non chiamò i soccorsi in tempo. In particolare nella dichiarazione della PM si legge: la vittima è stata presa a pugni in testa dal figlio e morta perché lui ha chiamato i soccorsi solo 3 giorni dopo, così appunto la PM. Poi lo sport, il calcio, con l'intervista esclusiva da Pinzolo di Mandela Keita, la terza stagione in Serie A con il Parma, da quando è arrivato una continua crescita da parte del centrocampista belga, che si è un po' insomma rivelato alcune dichiarazioni, alcune cose in particolare sull'allenatore Carlos Cuesta, nell'intervista concessa a Sandro Piovani, nostro inviato lì a Pinzolo al ritiro del Parma Calcio. In particolare ha parlato del mister spagnolo dicendo: l'allenatore mi ha aiutato in tanti dettagli e grazie a questi dettagli sono cresciuto, ho fatto un bel passo avanti, ma ho ancora tanto da fare, posso e devo migliorare ancora. Poi ci spostiamo in provincia, in particolare a Rifugio Lagdei, perché sono 25 anni di gestione da parte della cooperativa Rifugio Lagdei e in questo inizio 2026 le visite continuano ad essere tante tra turisti e cittadini, e per celebrare questa proficua collaborazione la provincia di Parma ha compiuto un sopralluogo con un momento di incontro tra gli attuali gestori e il presidente Alessandro Fadda, il presidente della provincia. Tanti anche gli eventi organizzati anche nel mese di agosto, e sul sito della Gazzetta di Parma trovate sia le immagini meravigliose dell'Appennino di questo sopralluogo, ma anche l'intervista appunto di questo evento con i protagonisti. Con questo è tutto, un saluto e alla prossima.
1: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: outside, it's a bitter taste.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:59. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. I lavori pubblici in primo piano perché si sono conclusi gli interventi di ristrutturazione al Palasport di Via Pelli con una cifra complessiva di oltre 6 milioni di euro con fondi PNRR. Ad ottobre il restyling della facciata. Il Club Italia di pallavolo femminile, formazione giovanile della Federvolley composta da atlete tra i 16 e i 18 anni, disputerà le partite casalinghe nel palazzetto cittadino a partire dalla prossima stagione sportiva di Serie A2. La cronaca, indagini in corso da parte dei carabinieri sull'assalto nella notte tra lunedì e martedì ad una sala scommesse di Castel Guelfo lungo via Emilia. I banditi hanno usato un trattore come ariete per sfondare la vetrina, completamente distrutto l'ingresso. I ladri si sono diretti allo sportello bancomat che si trovava in una delle sale, lo hanno agganciato con delle funi e trascinato all'esterno nell'area parcheggio, ma dopo la spaccata è partito l'allarme antirapina che ha messo in fuga la banda di ladri. L'economia, la regione Emilia-Romagna interviene a sostegno delle aziende agricole messe a dura prova dall'eccezionale andamento climatico del 2026 con un'integrazione straordinaria delle assegnazioni di gasolio agricolo agevolato che potrà arrivare fino al 50% del quantitativo annuale già autorizzato. Obiettivo: consentire alle imprese di proseguire le attività produttive fino alla fine dell'anno. A proposito di meteo, cielo sereno poco nuvoloso nel Parmense, oggi massime a 37 gradi, domani a 38, per il momento senza grossi tassi d'umidità e senza notti tropicali, colonnina con picchi però a 39-40 gradi venerdì e sabato. Parliamo anche di trasporti. In arrivo modifica alla circolazione sulla linea Brescia-Parma per lavori di manutenzione infrastrutturale. Sarà necessario sospendere la circolazione fra San Zeno e Montirone da mezzanotte e mezza di venerdì 7 alle 4:30 di martedì 11 agosto. Il dettaglio delle modifiche ai treni disponibile nelle stazioni sul sito e sull'app di Trenord. In chiusura allo sport, il calcio, il Parma si allena nel ritiro di Pinzolo, domani l'amichevole con l'Arezzo, ma in mercato a tenere banco la Juventus prova l'affondo per Suzuki, mentre i crociati, dopo aver preso il classe 2007 Osman Diallo dalla Borussia Dortmund, puntano forte sul 23enne argentino David Romero del Tigre, offerta già presentata ad oltre 10 milioni di euro. Benedigia che intanto ufficiale al Kasım Pasha in Turchia. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
6: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni" torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo, dice, ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
1: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto almeno 20 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Il petrolio è in netto rialzo.
2: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno reso noto i servizi di sicurezza del Cremlino tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. Gli investigatori fanno riferimento ad un servizio di incontri attraverso il quale agenti dei servizi ucraini, fingendosi donne, avrebbero contattato giovani russi per poi spingerli ad azioni di sabotaggio e terroristiche. Durov, nato in Russia e in possesso di un passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia.
1: Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla. La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa, precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano sfavorevoli per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e 38 gradi lungo la costa, il tutto accompagnato dal vento con raffiche previste fino a 45 km entro fine giornata.
2: Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato alla pompa, con il prezzo medio del gasolio che, rispetto allo scorso 27 luglio, prima dell'introduzione della misura fiscale, è sceso in due giorni di soli 11,3 centesimi di euro, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo afferma il Codacons, che scende in campo a tutela degli automobilisti italiani presentando un esposto ad antitrust e procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata.
1: Lo sport sfuma all'ultima stoccata la possibilità per le sciabolatrici italiane di raggiungere le semifinali ai mondiali in corso di svolgimento ad Hong Kong. Il quartetto delle azzurre ha sfiorato una clamorosa impresa nei quarti contro la fortissima Francia, perdendo con il punteggio di 45-44. Le semifinali saranno Francia-Ungheria e Stati Uniti-Cina. Ieri invece l'Italia ha vinto l'oro sia nella spada femminile che nel fieretto maschile.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con la violenta rissa avvenuta alcuni giorni fa in Piazzale Maestri a Parma. Pugni, calci e bottiglie, un 50enne all'ospedale in gravi condizioni. Ora i carabinieri hanno bloccato i responsabili della violenta aggressione. Si tratta di due italiani di 40 e 50 anni accusati di lesioni personali aggravate. Una banale discussione davanti ad un bar si era trasformata nel pestaggio dell'uomo, decisive le parole di alcuni testimoni. Ancora la cronaca, perché i carabinieri di Traversetolo hanno denunciato un uomo di 30 anni e una donna di 28 con l'accusa di frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico. La coppia è riuscita a deludere i sistemi di sicurezza digitali hackerando e violando i profili di home banking di una trentenne e di una sessantenne residenti nel parmense. I soldi delle vittime, diverse migliaia di euro, sono stati subito utilizzati per effettuare acquisti online e per scommesse sportive e gioco d'azzardo. Cambiamo pagina, andiamo in Appennino con il grande afflusso di turisti, escursionisti e famiglia al rifugio Lagdei nel Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, che celebra i 25 anni di attività. Nelle ultime ore c'è stata la visita dei rappresentanti della provincia di Parma, ente proprietario della struttura. Il rifugio ospiterà il 22 e 23 agosto due tappe di Tutti Matti in Emilia, d'ingresso gratuito, rassegna che per la prima volta sale in quota con appuntamenti anche alla stazione di Prato Spilla. La cultura, dopo il successo della retrospettiva dedicata a Giacomo Balla, dal 2 ottobre andrà in scena a Palazzo dei Governatori il secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune di Parma e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Si tratta della mostra Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre, con più di 60 opere, dipinti, sculture, disegni, fotografie ed arazzi. Ci sarà anche un prestito eccezionale di capolavori che includono raffinati disegni di Klimt. Lo sport e il calcio in primo piano. Il Parma si allena nel ritiro di Pinzolo, domani alle 17 l'amichevole con l'Arezzo, ma il mercato a tenere banco. La Juventus prova l'affondo per Suzuki, ma c'è sempre il Paris Saint-Germain, mentre i crociati, dopo aver preso il classe 2007 Ousmane Diallo dalla Borussia Dortmund, puntano forte sul 23enne argentino David Romero del Tigre, offerta da oltre 10 milioni di euro. Benedice che intanto ufficiale al Kasım Paşa in Turchia. Chiudiamo con uno sguardo al meteo, cielo sereno e poco nuvoloso nel parmense, oggi massima 37 gradi, domani a 38, ma per il momento senza grossi tassi d'umidità e senza notti tropicali, colonnina con picchi a 39-40 gradi venerdì e sabato. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
5: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: un operaio è morto e un collega è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto operano i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale del commissariato impegnati nei rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito si trova ora ricoverato.
1: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore a 8 anni.
2: Raid Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Teheran ha intanto bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Il greggio è in netto rialzo.
1: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
2: Beppe Grillo sul suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del Movimento 5 Stelle. Ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
1: Il tennis: negli Stati Uniti oggi tornano in campo due italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà questa sera alle 19 l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro, in campo alle 20:30. Domani Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro il ceco Svricina.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con la violenta rissa avvenuta alcuni giorni fa in Piazzale Maestri a Parma. Pugni, calci e bottiglie, un cinquantenne all'ospedale in gravi condizioni. Ora i carabinieri hanno bloccato i responsabili della violenta aggressione. Si tratta di due italiani di 40 e 50 anni accusati di lesioni personali aggravate. Una banale discussione davanti ad un bar si era trasformata nel pestaggio dell'uomo, decisive le parole di alcuni testimoni. Ancora la cronaca, perché i carabinieri di Traversetto lo hanno denunciato, un uomo di 30 anni e una donna di 28 con l'accusa di frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico. La coppia è riuscita a deludere i sistemi di sicurezza digitali hackerando e violando i profili di home banking di una trentenne e di una sessantenne residenti nel parmense. I soldi delle vittime, diverse migliaia di euro, sono stati subito utilizzati per effettuare acquisti online e per scommesse sportive e gioco d'azzardo. Cambiamo pagina, andiamo in Appennino con il grande afflusso di turisti, escursionisti e famiglia al rifugio Lag Day nel Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, che celebra i 25 anni di attività. Nelle ultime ore c'è stata la visita dei rappresentanti della provincia di Parma, ente proprietario della struttura. Il rifugio ospiterà il 22 e 23 agosto due tappe di Tutti Matti in Emilia, d'ingresso gratuito, rassegna che per la prima volta sale in quota con appuntamenti anche alla stazione di Pratospilla. La cultura, dopo il successo della retrospettiva dedicata a Giacomo Balla, dal 2 ottobre andrà in scena a Palazzo dei Governatori il secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune di Parma e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Si tratta della mostra Lei, ritratti di donne, da Van Gogh a Modigliani e oltre, con più di 60 opere, dipinti, sculture, disegni, fotografie ed arazzi. Ci sarà anche un prestito eccezionale di capolavori che includono raffinati disegni di Klimt. Lo sport e il calcio in primo piano. Il Parma si allena nel ritiro di Pinzolo, domani alle 17 l'amichevole con l'Arezzo, ma il mercato a tenere banco. La Juventus prova l'affondo per Suzuki, ma c'è sempre il Paris Saint-Germain, mentre i crociati, dopo aver preso il classe 2007 Ousmane Diallo dalla Borussia Dortmund, puntano forte sul 23enne argentino David Romero del Tigre, offerta da oltre 10 milioni di euro. Benedice che intanto ufficiale Kasım Paşa in Turchia. Chiudiamo con uno sguardo al meteo, cielo sereno e poco nuvoloso nel parmense, oggi massima 37 gradi, domani a 38, ma per il momento senza grossi tassi d'umidità e senza notti tropicali, colonnina con picchi a 39-40 gradi venerdì e sabato. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
5: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie è morto sul colpo.
1: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale. È accusato di tentato omicidio volontario.
2: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica, di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte, lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo, parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
1: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore ad 8 anni.
2: Medio Oriente: l'Italia ribadisce la propria vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi subiti dall'Iran. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa alla Farnesina all'inizio della seconda giornata dei lavori dell'Assemblea globale per la soluzione a due stati. Intanto, secondo la Reuters, la Cina ha avuto colloqui diretti con il movimento yemenita Houthi per ottenere rassicurazioni sul transito in sicurezza delle proprie petroliere nello stretto di Bab el-Mandeb, nella parte meridionale del Mar Rosso.
1: Il calcio: Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con la violenta rissa avvenuta alcuni giorni fa in Piazzale Maestri a Parma. Pugni, calci e bottiglie, un cinquantenne all'ospedale in gravi condizioni. Ora i carabinieri hanno bloccato i responsabili della violenta aggressione. Si tratta di due italiani di 40 e 50 anni accusati di lesioni personali aggravate. Una banale discussione davanti ad un bar si era trasformata nel pestaggio dell'uomo, decisive le parole di alcuni testimoni. Ancora la cronaca, perché i carabinieri di Traversetto lo hanno denunciato, un uomo di 30 anni e una donna di 28 con l'accusa di frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico. La coppia è riuscita a deludere i sistemi di sicurezza digitali hackerando e violando i profili di home banking di una trentenne e di una sessantenne residenti nel parmense. I soldi delle vittime, diverse migliaia di euro, sono stati subito utilizzati per effettuare acquisti online e per scommesse sportive e gioco d'azzardo. Cambiamo pagina, andiamo in Appennino con il grande afflusso di turisti, escursionisti e famiglia al rifugio Lag Day nel Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, che celebra i 25 anni di attività. Nelle ultime ore c'è stata la visita dei rappresentanti della provincia di Parma, ente proprietario della struttura. Il rifugio ospiterà il 22 e 23 agosto due tappe di Tutti Matti in Emilia, d'ingresso gratuito, rassegna che per la prima volta sale in quota con appuntamenti anche alla stazione di Prato Spilla. La cultura, dopo il successo della retrospettiva dedicata a Giacomo Balla, dal 2 ottobre andrà in scena a Palazzo del Governatore il secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune di Parma e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Si tratta della mostra Lei, ritratti di donne, da Van Gogh a Modigliani e oltre, con più di 60 opere, dipinti, sculture, disegni, fotografie ed arazzi. Ci sarà anche un prestito eccezionale di capolavori che includono raffinati disegni di Klimt. Lo sport e il calcio in primo piano. Il Parma si allena nel ritiro di Pinzolo, domani alle 17 l'amichevole con l'Arezzo, ma il mercato a tenere banco. La Juventus prova l'affondo per Suzuki, ma c'è sempre il Paris Saint-Germain, mentre i crociati, dopo aver preso il classe 2007 Ousmane Diallo dalla Borussia Dortmund, puntano forte sul 23enne argentino David Romero del Tigre, offerta da oltre 10 milioni di euro. Benedigia, che intanto ufficiale Kasım Pasha in Turchia. Chiudiamo con uno sguardo al meteo, cielo sereno e poco nuvoloso nel parmense, oggi massima 37 gradi, domani a 38, ma per il momento senza grossi tassi di umidità e senza notti tropicali, colonnina con picchi a 39-40 gradi venerdì e sabato. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
7: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri all'esito dell'udienza della convalida. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
1: Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie e morto sul colpo.
2: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal Movimento.
1: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
2: Dall'estero, il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13. Lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo del centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
1: Il calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Roberto Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028 al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno sia impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia infatti affronterà anche la Francia e la Turchia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con la violenta rissa avvenuta alcuni giorni fa in Piazzale Maestri a Parma. Pugni, calci e bottiglie, un cinquantenne all'ospedale in gravi condizioni. Ora i carabinieri hanno bloccato i responsabili della violenta aggressione. Si tratta di due italiani di 40 e 50 anni accusati di lesioni personali aggravate. Una banale discussione davanti ad un bar si era trasformata nel pestaggio dell'uomo, decisive le parole di alcuni testimoni. Ancora la cronaca, perché i carabinieri di Traverseto lo hanno denunciato, un uomo di 30 anni e una donna di 28 con l'accusa di frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico. La coppia è riuscita a deludere i sistemi di sicurezza digitali hackerando e violando i profili di home banking di una trentenne e di una sessantenne residenti nel parmense. I soldi delle vittime, diverse migliaia di euro, sono stati subito utilizzati per effettuare acquisti online e per scommesse sportive e gioco d'azzardo. Cambiamo pagina, andiamo in Appennino con il grande afflusso di turisti, escursionisti e famiglia al rifugio Lag Day nel Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, che celebra i 25 anni di attività. Nelle ultime ore c'è stata la visita dei rappresentanti della provincia di Parma, ente proprietario della struttura. Il rifugio ospiterà il 22 e 23 agosto due tappe di Tutti Matti in Emilia, d'ingresso gratuito, rassegna che per la prima volta sale in quota con appuntamenti anche alla stazione di Pratospilla. La cultura, dopo il successo della retrospettiva dedicata a Giacomo Balla, dal 2 ottobre andrà in scena a Palazzo dei Governatori il secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune di Parma e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Si tratta della mostra Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre, con più di 60 opere, dipinti, sculture, disegni, fotografie ed arazzi. Ci sarà anche un prestito eccezionale di capolavori che includono raffinati disegni di Klimt. Lo sport e il calcio in primo piano. Il Parma si allena nel ritiro di Pinzolo, domani alle 17 l'amichevole con l'Arezzo, ma il mercato a tenere banco. La Juventus prova l'affondo per Suzuki, ma c'è sempre il Paris Saint-Germain, mentre i crociati, dopo aver preso il classe 2007 Ousmane Diallo dalla Borussia Dortmund, puntano forte sul 23enne argentino David Romero del Tigre, offerta da oltre 10 milioni di euro. Benedice che intanto ufficiale al Kasım Pasha in Turchia. Chiudiamo con uno sguardo al meteo, cielo sereno e poco nuvoloso nel parmense, oggi massima 37 gradi, domani a 38, ma per il momento senza grossi tassi di umidità e senza notti tropicali. Colonnina con picchi a 39-40 gradi venerdì e sabato. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre.
1: La politica. Beppe Grillo esce da un lungo silenzio sulle tematiche direttamente politiche. In una riflessione affidata al suo blog torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle, di cui è stato cofondatore e fino alla traumatica rottura garante. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, ha affermato Grillo, ma soprattutto ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi ed ha concluso dicendo che i suoi ex compagni di partito si sono montati la testa senza leggere le istruzioni.
2: Passiamo agli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
2: Restiamo in Italia, dove un'intensa e prolungata ondata di calore si sta abbattendo su tutta la penisola, spinta da un vasto campo di alta pressione di origine africana che si estende su gran parte del Mediterraneo e dell'Europa. Nelle prossime ore, per i primi giorni di agosto, le temperature subiranno un deciso aumento su tutto il paese, portando il termometro al di sopra delle medie stagionali e facendo scattare l'allerta rossa per la salute in diverse città. Il picco dell'ondata di calore si toccherà nella giornata di venerdì prossimo, quando le città in massimo livello di allerta saliranno a 11.
1: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Donald Trump. La UEFA non l'ha presa bene parlando di grave mancanza di trasparenza e ha indetto per oggi una riunione d'emergenza proprio per discutere la sua risposta ai controversi piani della FIFA relativi agli investitori privati.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Buon vento!
1: Radio Parma.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 16 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con la violenta rissa avvenuta alcuni giorni fa in Piazzale Maestri a Parma, pugni, calci e bottigliate con un cinquantenne all'ospedale in gravi condizioni. Ora i carabinieri hanno bloccato i responsabili della violenta aggressione, si tratta di due italiani di 40 e 50 anni accusati di lesioni personali aggravate. Una banale discussione davanti ad un bar si era trasformata nel pestaggio dell'uomo, decisive le parole di alcuni testimoni. I carabinieri di Traversetolo hanno invece denunciato una trentenne e una donna di 28 anni con l'accusa di frode informatiche e accesso abusivo al sistema informatico. La coppia è riuscita a deludere i sistemi di sicurezza digitali hackerando e violando i profili di home banking di una trentenne e di una sessantenne, entrambe residenti nel parmense. I soldi delle vittime, diverse migliaia di euro, sono stati subito utilizzati per effettuare acquisti online e per scommesse sportive e gioco d'azzardo. Ora i lavori pubblici sono settimane contrassegnate da diversi cantieri stradali in città. Sono invece terminati gli interventi alla Fontana del Trianon, al Parco Ducale e al Palasport, con il restyling della facciata, in quest'ultimo caso a ottobre. A settembre invece partirà la completa riqualificazione di Piazzale Dalla Chiesa, la conferma al TG Parma dell'assessore comunale De Vanna, cantiere da 2 milioni di euro, in futuro anche la riattivazione della fontana al centro dell'area. La cultura, dopo il successo della retrospettiva dedicata a Giacomo Balla, dal 2 ottobre andrà in scena a Palazzo del Governatore, secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune di Parma e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Si tratta della mostra Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani oltre, con più di 60 opere, dipinti, sculture, disegni, fotografie e arazzi. Ci sarà anche un prestito eccezionale di capolavori che includono raffinati disegni di Klimt. Lo sport, il calcio in primo piano, il Parma si allena nel ritiro di Pinzolo, domani l'amichevole dalle 17 contro l'Arezzo, ma è il mercato a tenere banco, la Juventus prova l'affondo per Suzuki, mentre la Fiorentina si dice sempre più interessata a Pellegrino, che avrebbe dato il proprio ok al passaggio ai Viola. Offerta intanto da altri 10 milioni di euro per il 23enne argentino David Romero del Tigre da parte dei Ducali. Benedigia ufficiale al Kasım Pasha in Turchia. Chiudiamo con uno sguardo al meteo. Cielo sereno, poco nuvoloso nei prossimi giorni nel parmense. Oggi massima a 37 gradi, domani a 38, ma per il momento senza eccessivi tassi d'umidità e senza notti tropicali. Colonnina con picchi a 39-40 gradi invece tra venerdì e sabato. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la politica italiana. Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, affida al suo blog una riflessione durissima. Il post, intitolato "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", accusa il Movimento 5 Stelle di aver perso la propria identità e diversità. L'analisi si allarga poi alla crisi del modello occidentale, al ruolo della rete e all'impatto dell'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Giuseppe Conte, che rivendica le battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
1: Passiamo agli esteri. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donna Lucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l'obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24.000 euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono a vario titolo di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.
1: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
2: Economia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Intanto il Codacons annuncia di voler avviare azioni legali a tutela dei consumatori italiani e nell'esclusivo interesse degli automobilisti danneggiati.
1: In chiusura allo sport, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Nel tardo pomeriggio la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico della Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguente al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito il nuovo piano della regione per rafforzare presidio, vivibilità, decoro, integrazione col tessuto urbano delle stazioni ferroviarie, spesso al centro della cronaca per episodi di scarsa sicurezza. Intervento da 20 milioni di euro, a Parma 2 i milioni, soprattutto per l'area esterna, interventi di riqualificazione e accessibilità. A questi soldi si affianca il programma di investimenti di FER, oltre 4 milioni di euro fino al 2028 per tutta la rete regionale. E a proposito di lavori pubblici e stazione, a settembre partirà la completa riqualificazione di Piazzale Dalla Chiesa, la conferma il TG Parma dell'assessore comunale De Vanna, cantiere da 2 milioni di euro, in futuro anche la riattivazione della fontana al centro dell'area. A ottobre invece il restyling della facciata del Palaraschi. Ora la cronaca con la violenta rissa avvenuta alcuni giorni fa in Piazzale Maestri a Parma, pugni, calci e bottigliate, un cinquantenne all'ospedale in gravi condizioni, ora i carabinieri hanno bloccato i responsabili dell'aggressione, si tratta di due italiani di 40 e 50 anni accusati di lesioni personali aggravate, una banale discussione davanti ad un bar si era trasformata nel pestaggio dell'uomo, decisive le parole di alcuni testimoni. I carabinieri di Traversetolo hanno invece denunciato un uomo di 30 anni e una donna di 28 con l'accusa di frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico. La coppia ha hackerato i profili di home banking di una trentenne e di una sessantenne residente nel Parmense. I soldi delle vittime, diverse migliaia di euro, sono stati subito utilizzati per acquisti online e scommesse sportive. La cultura, dopo il successo della retrospettiva dedicata a Giacomo Balla, dal 2 ottobre andrà in scena a Palazzo del Governatore secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune di Parma e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Si tratta della mostra Lei, ritratti di donne, da Van Gogh a Modigliani e oltre, con più di 60 opere, dipinti, sculture, disegni, fotografie ed arazzi, e ci sarà anche un prestito eccezionale con disegni di Klimt. Lo sport, il calcio in primo piano, il Parma si allena nel ritiro di Pinzolo, domani alle 17 l'amichevole con l'Arezzo, ma il mercato a tenere banco, la Juventus prova l'affondo per Suzuki, sullo sfondo il Paris Saint-Germain, la Fiorentina invece spinge per Pellegrino, ci sarebbe già l'ok del calciatore. In entrata il Parma punta forte sul 23enne argentino David Romero del Tigre, offerta da oltre 10 milioni di euro. E chiudiamo con uno sguardo al meteo, anche domani cielo sereno poco nuvoloso nel Parmense, massime a 38 gradi ma per il momento senza grossi tassi d'umidità e senza notti tropicali, colonnina con picchi a 39-40 gradi venerdì e sabato. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
7: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
8: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In apertura la politica italiana con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni, salvo alcune eccezioni. Le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità.
1: Passiamo agli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'Iran dopo l'attacco di Teheran contro una base militare americana in Giordania. Il tycoon ha affermato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran. Intanto almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono morti in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi hanno colpito numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti a gruppi filo iraniani nell'Iraq orientale.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
1: Dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
2: Economia. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'ARAN e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo che interessa quasi 600.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 ottobre, oltre 1.200 euro per l'insieme del comparto e circa 2.300 euro per il personale infermieristico.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi con la presentazione nella sala della sede della Federazione a Roma del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e di Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. A presentare i due nuovi protagonisti il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguente al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Subito il nuovo piano della regione per rafforzare presidio, vivibilità, decor, integrazione col tessuto urbano delle stazioni ferroviarie, spesso al centro della cronaca per episodi di scarsa sicurezza. Intervento da 20 milioni di euro, a Parma 2 i milioni, soprattutto per l'area esterna, interventi di riqualificazione e accessibilità. A questi soldi si affianca il programma di investimenti di FER, oltre 4 milioni di euro fino al 2028 per tutta la rete regionale. E a proposito di lavori pubblici e stazione, a settembre partirà la completa riqualificazione di Piazzale Dalla Chiesa, la conferma il TG Parma dell'assessore comunale De Vanna, cantiere da 2 milioni di euro, in futuro anche la riattivazione della fontana al centro dell'area. A ottobre invece il restyling della facciata del Palaraschi. Ora la cronaca con la violenta rissa avvenuta alcuni giorni fa in Piazzale Maestri a Parma, pugni, calci e bottigliate, un cinquantenne all'ospedale in gravi condizioni, ora i carabinieri hanno bloccato i responsabili dell'aggressione, si tratta di due italiani di 40 e 50 anni accusati di lesioni personali aggravate, una banale discussione davanti ad un bar si era trasformata nel pestaggio dell'uomo, decisive le parole di alcuni testimoni. I carabinieri di Traversetolo hanno invece denunciato un uomo di 30 anni e una donna di 28 con l'accusa di frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico. La coppia ha hackerato i profili di home banking di una trentenne e di una sessantenne residente nel Parmense. I soldi delle vittime, diverse migliaia di euro, sono stati subito utilizzati per acquisti online e scommesse sportive. La cultura, dopo il successo della retrospettiva dedicata a Giacomo Balla, dal 2 ottobre andrà in scena a Palazzo del Governatore, secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune di Parma e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Si tratta della mostra Lei, ritratti di donne, da Van Gogh a Modigliani e oltre, con più di 60 opere, dipinti, sculture, disegni, fotografie ed arazzi, e ci sarà anche un prestito eccezionale con disegni di Klimt. Lo sport, il calcio in primo piano, il Parma si allena nel ritiro di Pinzolo, domani alle 17 l'amichevole con l'Arezzo, ma il mercato a tenere banco, la Juventus prova l'affondo per Suzuki, sullo sfondo il Paris Saint-Germain, la Fiorentina invece spinge per Pellegrino, ci sarebbe già l'ok del calciatore. In entrata il Parma punta forte sul 23enne argentino David Romero del Tigre, offerta da oltre 10 milioni di euro. E chiudiamo con uno sguardo al meteo, anche domani cielo sereno poco nuvoloso nel Parmense, massime a 38 gradi ma per il momento senza grossi tassi d'umidità e senza notti tropicali, colonnina con picchi a 39-40 gradi venerdì e sabato. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
1: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
2: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per il processo comincerà il 9 settembre.
1: Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
2: Economia: dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
1: In chiusura lo sport e il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano e che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
2: Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Subito il nuovo piano della regione per rafforzare presidio, vivibilità, decor, integrazione col tessuto urbano delle stazioni ferroviarie, spesso al centro della cronaca per episodi di scarsa sicurezza. Intervento da 20 milioni di euro, a Parma 2 i milioni, soprattutto per l'area esterna, interventi di riqualificazione e accessibilità. A questi soldi si affianca il programma di investimenti di FER, oltre 4 milioni di euro fino al 2028 per tutta la rete regionale. E a proposito di lavori pubblici e stazione, a settembre partirà la completa riqualificazione di Piazzale Dalla Chiesa, la conferma il TG Parma dell'assessore comunale De Vanna, cantiere da 2 milioni di euro, in futuro anche la riattivazione della fontana al centro dell'area. A ottobre invece il restyling della facciata del Palaraschi. Ora la cronaca con la violenta rissa avvenuta alcuni giorni fa in Piazzale Maestri a Parma, pugni, calci e bottigliate, un cinquantenne all'ospedale in gravi condizioni, ora i carabinieri hanno bloccato i responsabili dell'aggressione, si tratta di due italiani di 40 e 50 anni accusati di lesioni personali aggravate, una banale discussione davanti ad un bar si era trasformata nel pestaggio dell'uomo, decisive le parole di alcuni testimoni. I carabinieri di Traversetolo hanno invece denunciato un uomo di 30 anni e una donna di 28 con l'accusa di frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico. La coppia ha hackerato i profili di home banking di una trentenne e di una sessantenne residente nel Parmense. I soldi delle vittime, diverse migliaia di euro, sono stati subito utilizzati per acquisti online e scommesse sportive. La cultura, dopo il successo della retrospettiva dedicata a Giacomo Balla, dal 2 ottobre andrà in scena a Palazzo del Governatore il secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune di Parma e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Si tratta della mostra Lei, ritratti di donne, da Van Gogh a Modigliani e oltre, con più di 60 opere, dipinti, sculture, disegni, fotografie ed arazzi, e ci sarà anche un prestito eccezionale con disegni di Klimt. Lo sport, il calcio in primo piano, il Parma si allena nel ritiro di Pinzolo, domani alle 17 l'amichevole con l'Arezzo, ma il mercato a tenere banco, la Juventus prova l'affondo per Suzuki, sullo sfondo il Paris Saint-Germain, la Fiorentina invece spinge per Pellegrino, ci sarebbe già l'ok del calciatore. In entrata il Parma punta forte sul 23enne argentino David Romero del Tigre, offerta da oltre 10 milioni di euro. E chiudiamo con uno sguardo al meteo, anche domani cielo sereno poco nuvoloso nel Parmense, massime a 38 gradi ma per il momento senza grossi tassi d'umidità e senza notti tropicali, colonnina con picchi a 39-40 gradi venerdì e sabato. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
8: Passiamo Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
9: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fachir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
8: Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione no-TAV. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
9: Economia: dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
8: In chiusura lo sport, il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano e che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
9: Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Subito il nuovo piano della regione per rafforzare presidio, vivibilità, decoro, integrazione col tessuto urbano delle stazioni ferroviarie, spesso al centro della cronaca per episodi di scarsa sicurezza. Intervento da 20 milioni di euro, a Parma 2 i milioni, soprattutto per l'area esterna, interventi di riqualificazione e accessibilità. A questi soldi si affianca il programma di investimenti di FER, oltre 4 milioni di euro fino al 2028 per tutta la rete regionale. E a proposito di lavori pubblici e stazione, a settembre partirà la completa riqualificazione di Piazzale Dalla Chiesa, la conferma il TG Parma dell'assessore comunale De Vanna, cantiere da 2 milioni di euro, in futuro anche la riattivazione della fontana al centro dell'area. A ottobre invece il restyling della facciata del Palaraschi. Ora la cronaca con la violenta rissa avvenuta alcuni giorni fa in Piazzale Maestri a Parma, pugni, calci e bottigliate, un cinquantenne all'ospedale in gravi condizioni, ora i carabinieri hanno bloccato i responsabili dell'aggressione, si tratta di due italiani di 40 e 50 anni accusati di lesioni personali aggravate, una banale discussione davanti ad un bar si era trasformata nel pestaggio dell'uomo, decisive le parole di alcuni testimoni. I carabinieri di Traversetolo hanno invece denunciato un uomo di 30 anni e una donna di 28 con l'accusa di frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico. La coppia ha hackerato i profili di home banking di una trentenne e di una sessantenne residente nel Parmense. I soldi delle vittime, diverse migliaia di euro, sono stati subito utilizzati per acquisti online e scommesse sportive. La cultura, dopo il successo della retrospettiva dedicata a Giacomo Balla, dal 2 ottobre andrà in scena a Palazzo del Governatore secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune di Parma e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Si tratta della mostra Lei, ritratti di donne, da Van Gogh a Modigliani e oltre, con più di 60 opere, dipinti, sculture, disegni, fotografie ed arazzi, e ci sarà anche un prestito eccezionale con disegni di Klimt. Lo sport, il calcio in primo piano, il Parma si allena nel ritiro di Pinzolo, domani alle 17 l'amichevole con l'Arezzo, ma è il mercato a tenere banco, la Juventus prova l'affondo per Suzuki, sullo sfondo il Paris Saint-Germain, la Fiorentina invece spinge per Pellegrino, ci sarebbe già l'ok del calciatore. In entrata il Parma punta forte sul 23enne argentino David Romero del Tigre, offerta da oltre 10 milioni di euro. E chiudiamo con uno sguardo al meteo, anche domani cielo sereno poco nuvoloso nel Parmense, massime a 38 gradi ma per il momento senza grossi tassi di umidità e senza notti tropicali, colonnina con picchi a 39-40 gradi venerdì e sabato. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
7: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
8: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fachir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
7: Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione NOTAV. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
8: Economia: dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
7: In chiusura lo sport e il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano e che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
8: Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: ascoltando Hot Chili.
1: Hot Chili.
0: Hot Chili. Selezione musicale di Andrea Gatti.

probes. Rusty probes.